想那么给笑了哭着我弄得起来都能输罢了poco che resta fra noi due testa da mente mi aggrappo a un filo che tu hai reciso e che hai deciso testa da mente